La mi vak na Angel a di Podbury tambi a si aja ave no sa de si je hopi hopi aja ma si bida no. Ok, ovo nos tebe sigi ku nos kantika na mas na ingles, ja nos te konta ku 8 ori 9 minut. Esa kita Cyndi Lauper, esa kita Time After Time, esa kita si mi kora tempo mi te by Aerobics Santo Joan, si di Joan di cancer desse è una di organizzazione di cancer no? Naomi John ando eta bada duna mi tapone back di nuovo eta duna las di gymnastic di aerobics e khala canto mi dava da tu mala santo ora non scava e sa che te su cantica sempre me queda qua arrivo John e foundation no desse cancer foundation di John

Ok, è stata Winchester, è stata Cattedral di Winchester, la che non sbaglio esatto. Non stiamo 8 ore 9 minuti, desiando a voi tutti un felice notte, no? E se che ti piano un man, non lo scucci, eh? Questo bello inglese, no? Vare che non è inglese.

Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltare radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

saggi d'amor. Però ma si è febbo, cuba l'ordium, obra di arte, ta hobby mas di cu texturi color. Me va pintami ma hos, abo pintami di nuovo. Amor, bo caba cu odio, però tu dos da de mes un voto. Ta facil bata pe verdad, ca e bo mesi no confronta emoción. Mistura vive mesmo situation, es un confortabil cu te sinti bon.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Tico.

Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama, María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús,

Altrimenti també quello che ti tratta è Rosea di Dios, dammi da rivenire, vecchio webs. Per come si è scelto di noci, questa è la versione di santo sacrificio di misa. Sa che lo avete tutto lugar da eca, perdono, da misa Immaculata Concepción a Santa Cruz. Segui pa, de misa mia santa, segui pa. Lo che ti tratta, incontro semanale del gruppo aquí, carismatica Rosea di Dios, cordialmente invita. Come si è scelto di noci, segui incontro di tour Simán, pues se encuentra de oración, de alabanza, de adoración y enseñanza. De misa de Inmaculada Concepción, saqueta buenas noches.

Questo siguiente corso di Scolima Evangelista Show Monsieur Anvan de Vinzamp Velta Ruba. Il corso di Maria Carta di Cristo sta qui questo weekend di 27 e 28 di giugno. E tali bunge sabra 27 di 8 ore per 5, già domingo età di 8 ore per 3 ore di età. E lo vai a tutto il luogo del centro pastorale in Santa Cruz. Maria, carta di Cristo, Maria è carta di Cristo, scrivi per Dio mes. Un carta di amor scrivi per cada uno di noi. Si è ben junto, le sai profondizzare in cada strofa per comprendere il luogo e anche il ruolo di Mamma Maria nel plano di salvazione e anche il ruolo di nostra Iglesia come nostro modello evangelizzador. Questo non lo vedrà, pues, per il 27-28 di giugno il corso Maria Carta di Cristo del Centro Pastorale Santa Cruz. Per más información o anche per inscripción puoi chiamare il numero 563-7404 562-8295 562-8295 pues el dos número de nuestra hermana Ana y también nuestro hermano Vic Herman. No lo tengo para naturalmente informado cualquier pregunta información como tu misterio y también para tu mambo inscripción para el weekend de 27 y 28 de junio próximo lo voy a tener el curso de disco de evangelización Monseñor Anvan de Vinzamp Velta Ruba, María e Carta di Cristo.

0: neanche il Signor. Altrimenti non l'ubidano sa obdino snota c'è e tema che è sicuro che non si è di mente mi chiede incrociata anche o che anche attraverso il programma qui per quello che ti tratta e hobby danco sta preparando per quello che ti tratta dan incontro di hobby dan da Trinidad. Poi quello vai da luna di luglio prossimo e di parte di tour e maggior dan questa forma parte anche di e commissione di Faith Travelers. Naturalmente ti agradecio un tour per questa e sta ainda cooperando con i giovani per presentare la conferenza Jesus Explosion na Trinidad. E naturalmente per questa qua India ti desidera di cooperare con i giovani per i giovani e naturalmente flyer tintin differente maior nan ku pone sa ki riba nan Facebook nan pasina di un manera fotro po por kontrui ku kanda sandalia ta costavo jesurin asi de botok et jesuria ki tipa kubri nan gasto nan e naturalmente un formulario tin jes sandalia ku un costo di 100 florin bo kontrui di maior nan ku ta pone nan cuenta di banco asina po por transfer pa nan e nan lo sorpa e il formulario che ti vorrei dare un buon nome durante Jesus Explosion che poi lo vorrò esponire il loro resto per turisti e a lotta si che contribuì con il sovino non sono ancora la tua over la spesa di sovino che si è stata contribuì ben animare sovino che per non luogo una meta
1: de che mi serve tutto il dinero del mondo.

0: Estando, no sé exactamente, 56 minutos lejos de hora de 7, llegando a nuestro programa, final del programa de Libre Humanidad, que seguro nos será invitado. Encuentro en Andiahue. Para lo que te trata el grupo Nandi Orochón, mi tiempo hoy el grupo Cristo Tamor, hoy está a 6:45 de Capela Imadique, Capela Cristo Sufriente, Noche de Albancia de Orochón, enseñanza 6:45. Y también el grupo de Orochón Rosea de Dios, también está arriba hoy. Se torna a comenzare la celebrazione del Santo Sacrificio di Misa di Misa Immacolata Concepción, di Misa Mes de Spe Misa da Lo Sigui, con un incontro semanale di Alabanza e Adorazione e anche Enseñanza. Anche mi tiene di Romana, di Orazione, di San José Gregorio Hernández, di Dakota. Anche mi arriva di Turgia, web 6 ore. Non ti arrivi di Nancasi Orazione, quella che è da net per trasi piedi del Tinder School, na Dakota, ma cordialmente invitato, non ti arrivi di Tour Ja Webs.
1: Vivo Cristo, tu sangre.
0: Allora mi dà un video di dos dias di Trigium, di gruppo di Fondazione pues, di San José Gregorio Hernández di Tanclan. Un video di dos dias di Trigium, un noce scettor di un sito di Orazione na Tanclan, un 28. Sperando poi lo che ti tratta, fiesta di Santissima Trinità. L'obiettivo di costruire tickets di bingo, fundraiser bingo di Centro Pastoral Aruba, naturalmente membro di commissione, vendo i tickets, valori di gestorino, compro un buchi, anche per la famiglia, anche la parrocchia, anche la misa, anche la botella qui ottenibile. Van construir aquí para el fondo para seguir derecha en el centro de educación y enseñanza de formación para nos que no nos quiere. Encorajamos para comprar y comprar un día de que día bingo y lo va a estar 5 de septiembre en el club que es el día de bingo. El fondo dice bingo de centro pastoral Aruba. Comanda nota que dame na da outra e desejava um bom e um feliz dia webs. Invitação da que para amanhã, se Deus permitir-me, de dar em vida, saúde e força, de me dar back minha mente. E tá, naturalmente, seguro que nos assiste. É por lá. Todo dia, apesar de turcos. Saco, naturalmente, me senhora mamãe está de uma cama, no momento aqui. Tem viado, tem outro. La responsabilità per me che mi faccio il mio verso per me che non è bene. Altrimenti un felice maente, un felice dia e la che non si visita te come un po' di Dio.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor
1: na Oia FM.

Amici Patu del Caribe, mi chiedi di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.